0: Kjære tilfaner.
1: Kåre kittene.
0: Kåre anna tene.
1: Kåre e huri kittai anna ke.
0: Noho toni mai.
1: He waiata kei te haere.
0: Whakoronga mai.
1: Kia tangu FM.